knee someday for whatever my man is.

0: non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

Severin, speak so slightly. Severin.

taverna, in esilio da Kraken e Krill. Sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, i playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk, e mi ubriacano a furia di spritz, e mi ubriacano se faccio

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te. When she walked on down the

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito _ Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: www.dequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: seconde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ondequadre.polito.it.
2: Track 01.

0: 01.
1: Ciao a tutti, benvenuti, io sono Emma.
2: E io sono Zoe.
1: Abbiamo in regia Angela e noi siamo Track 01, format della Radio Onde Quadre, dove parliamo di musica emergente torinese. In realtà oggi sarà un'eccezione, perché abbiamo deciso di presentarci in un modo particolare, visto che questo è un programma di musica, abbiamo deciso di presentarci con la musica delle nostre zone.
2: Sì, sarà una puntata un po' speciale, ma non preoccupatevi, perché già dalla prossima torneremo subito sul panorama torinese e sui suoi dintorni. Quindi non disperate e continuate a seguirci.
1: Assolutamente. Adesso iniziamo dalla nostra regista. Iniziamo a fare un interrogatorio. Adesso vorrei fare una domanda da giornalismo d'inchiesta alla nostra Angela. Se lo dico sbagliato puoi insultarmi, assolutamente. La mia domanda è... mi ispiro da una domanda fattami da Zoe scorsa volta, devo dirvelo. Preferiresti essere una sirena, un elfo, elfa o... una fata?
3: Wow, non me l'aspettavo questo. Direi un elfo.
2: Io ti ci vedo.
3: Io sono grande fan di Lord of the Rings. Quindi con quell'idea assolutamente voglio essere un elfo.
1: Ok, perfetto. Allora, sentirete un accento particolare della nostra Angela. Dici un po', da dove vieni?
3: Sono dalla Spagna, da una cittadina che si chiama Salamanca. È vicino a Madrid e in realtà inizierò io questa puntata con artisti da Salamanca.
1: Bello.
3: Che sono, sì, diciamo emergenti. Non c'è tanta musica a Salamanca, devo dire.
1: Davvero?
3: Ho fatto un po' fatica a trovarli. Ma sì.
2: Bello, quindi abbiamo un episodio anche un po' internazionale.
1: Infatti,
2: diciamo.
1: Diciamo che le vibes abbiamo notato che saranno molto diverse.
2: Assolutamente.
1: Tra le tre zone, diciamo. Però insomma, noi siamo diverse e vogliamo presentarvi la nostra diversità, la nostra unicità, e quindi sarà tutto diverso. Non ci sarà niente con la stessa vibes, insomma.
2: Esatto. E vogliamo presentare già un attimo le città che presenteremo, così.
1: Esatto, tu da dove vieni?
2: Io vengo da Parma, in Emilia-Romagna, ovviamente. Tu invece, Emma?
1: Io abito in Veneto, al confine col Friuli, però ho passato 5 anni di superiori nel profondo Friuli, diciamo, e quindi ho

0: decido di portare un gruppo della cittadina, insomma, da qui dove ho studiato.
1: Ok, poi ci spiegherai bene, esatto, tutta questa combinazione. Sono veneta, ma non di Venezia, ma in realtà sono del Friuli.
0: Esatto,
1: okay.
0: Ecco, Friuli.
1: Friuli.
0: No Friuli.
1: No, no Friuli. Chiedo perdono, lo sbaglierò
0: sempre. No, assolutamente. È super ok. Nessuno lo conosce, quindi va benissimo così. Comunque facciamo parte di comunque tre zone, diciamo, nessuno di noi viene da Milano, ecco.
1: No.
0: Nessuno di noi viene da un centro, da un agglomerato urbano grande, ecco. Quindi secondo me questa sarà una particolarità... insomma, importante, visto
1: sì,
0: che...
1: vi proponiamo insomma anche dei cantanti che sono emergenti, stanno spingendo anche, però, di posti un pochino più piccini, ecco.
0: Esatto.
1: E niente, parlaci un attimo di più di Salamanca. Dov'è, innanzitutto?
2: Dov'è, l'ho detto prima, è vicino a Madrid.
1: Ok. Okay.
2: Tra Madrid e Portogallo, in realtà, sono molto vicina a Portogallo.
1: Ok.
2: E in realtà è la spiaggia che ho più vicina, quella dell'Atlantico.
0: Capito.
2: Che più, a un'università ci sono tantissimi studenti a Salamanca. È molto bella, direi. Dovete andare.
1: Dobbiamo andare. C'è molto caldo, immagino.
2: Sì, ma non tanto come qua.
1: Ok, qua, mi ispira questa cosa.
2: A Torino l'estate è un inferno.
0: Immagino.
2: E a Salamanca non tanto.
1: Bello.
2: Un mini inferno.
1: Allora verremo a trovarti nella tua città.
0: Che bello, ok. Allora ci presenti la tua canzone, la tua prima canzone?
2: Sì, la mia prima canzone si chiama Un poco demasiado e è di un ragazzo che si chiama Nel Rodriguez. Buon ascolto.

0: Eccoci di nuovo, siamo Track 01, il format che vi parla di cantanti emergenti torinesi, ma non solo. Infatti oggi puntata specialissima per introdurci e parliamo delle nostre città. Abbiamo appena ascoltato un poco de Masiado di Nel Rodriguez.
1: E insomma, di che cosa parla Angela? Perché noi non abbiamo capito molto, ecco.
2: E questo ragazzo che è innamorato, è un po' troppo innamorato, e diciamo è intrappolato in questa situazione in cui vuole tantissimo bene alla ragazza e non può, diciamo, uscire, da scappare da quei sentimenti.
1: Capito? Molto carino, tipica canzone mediterranea, vorrei dire, l'amore.
2: Sì, anche dire i ritmi sono un po' latino anche.
1: Sì.
0: Ci è piaciuta. Come l'hai scoperta questa canzone e il cantante?
2: L'ho scoperto su TikTok.
0: Ok.
2: C'è in tutte le città della Spagna c'è sempre una Plaza Mayor, che è tipo una piazza
1: centrale,
2: ma si chiama sempre così.
0: Ok, e quello è il suo nome.
2: Sì. E in quella di Salamanca lui ha suonato poco fa, magari un anno fa.
1: Ah, capito.
2: E l'ho trovato così.
0: Ok, beh, TikTok è un grande posto dove scoprire sia musica, ma devo dire tutto.
1: Tutto, sì. Io purtroppo ho dovuto disintossicarmi, adesso sono una ragazza da shorts di YouTube.
0: Sì, anche
1: purtroppo.
0: Io, ma mi sono messa un timer con il digital well-being del telefono, perché altrimenti ci avrei passato tutto il giorno.
1: Esatto, totale.
0: Sì.
1: Io adesso ho delle domande sulla spiaggia nell'Atlantico, però, perché adesso mi è presa. Com'è? Cioè, l'Atlantico è più freddo, giusto, del Mediterraneo?
2: È freddissimo.
1: Ok, e ci sono tantissime onde.
2: Sì, immagino più del Mediterraneo.
1: Capito, e ci vai spesso?
2: Sì, quasi tutte le estate vado a Portogallo.
1: Capito, okay. Fighissimo.
0: Ma raccontaci un po' di come ti sei trovata qua, non soltanto in radio, ma proprio a Torino. Cosa ti ha spinto a spostarti qua?
2: Oddio. Io la triennale l'ho fatta a Madrid.
0: Ok.
2: E Madrid non mi piace.
0: Troppo caotica?
2: Troppo caotica, troppa gente, non mi piace. E diciamo che per lavorare in ingegneria, siccome questo è il Politecnico, studiamo tutti ingegneria, e in Spagna è difficile se non in una città un po' grande, tipo Madrid, Barcellona, nei paesini non c'è lavoro.
0: Certo, non c'è lavoro.
2: E come non volevo tornare a Madrid, né andarmene a Barcellona, ho dovuto trovare un'altra città in un altro paese in cui poter studiare.
1: Caspita, ma quindi tu è solo da un anno alla fine che parli italiano?
2: Ho fatto un Erasmus in Italia.
1: Dove?
2: A Pisa.
1: Oh, che carino.
2: Sì.
0: Ti è piaciuto?
2: Moltissimo. Adoro Pisa. È bellissima.
1: È più piccola, vero, di Torino?
2: Cioè, sì, molto più piccola. Ma è carina.
0: È un bel ambiente.
2: È un po' come casa.
0: Ok.
1: Oh, che bello. Hai fatto 6 mesi?
2: Ho fatto un anno.
0: Ok, quindi hai imparato l'italiano lì praticamente?
2: Sì, praticamente. Poi ho smesso di parlare un paio di anni. E da un anno che sono a Torino che mi sono ripresa a
1: Capito.
2: Parlare.
1: Ma caspita, sei bravissima allora, veramente.
2: Grazie.
0: Va bene, io vorrei stratanto imparare lo spagnolo, forse allora la prossima canzone mi aiuterà un pochino, almeno a orecchiarlo.
1: Esatto.
0: Ce la vuoi presentare?
2: Sì, si chiama Ahora que todo está bien, ed è un gruppo che si chiama Mi Niño,
0: okay,
2: con la lettera Ñ, che esiste solo in spagnolo. È un gruppo di rock anche con delle influenze dal rock di Madrid. E ora l'ascolterete.
0: Bella, ascoltiamola.

0: Bentornati a Track 01, io sono Emma, qui vicino a me c'è Zoe, in regia c'è Angela. Siamo il programma, il format che si occupa di musica emergente torinese. Oggi appunto stiamo parlando di altre città e adesso parleremo di Parma.
1: Assolutamente, si torna sempre dove si è stati bene, ovvero a Parma.
0: A Parma, bisogna sempre tornare a Parma. Allora, devi parlarmi un po' di Parma perché io la vedo un po' come questa cittadina super super comfy, super cozy, cioè...
1: Allora, immagino che lo possa essere, è tutta molto gialla, è tutta molto piccina, la gente è relativamente simpatica, i parchi sono molto belli. Immagino che come tutti i posti, dopo un po' che ci cresci, iniziano a starti un po' stretti. Tutte le persone si conoscono, tutte le persone si sono frequentati o si frequentano tra di loro.
0: Sì, è incredibile.
1: Però tutto sommato non è stato un brutto posto dove crescere, credo, sono molto contenta.
0: Ok, ti capita di girare per Parma e ascoltare musica? Se sì, dove? Se da sola? Se in circoli? Cose del genere?
1: Allora, ci sono tanti posti che fanno musica. Ne citerò due. Allora, c'è un circolo Arci che si chiama Arci Zerbini, ovvero lo Zoo. È un posto molto fico perché è un'ex chiesa sconsacrata.
0: Bello.
1: Dove si va a ballare.
0: Fichissimo.
1: Quindi super speciale. Ci sono super attaccata emotivamente. Altrimenti un altro posto, che è sempre un altro circolo Arci, si chiama Post. Quello fanno un po' tutto. Quindi è un centro sociale, si va a ballare, una discoteca, è un'aula studio d'estate. Sono fortissimi i ragazzi, organizzano un sacco di eventi e festival molto fighi, anche con persone molto molto cool.
0: Che bella cosa però, veramente. Il fatto che anche non in città grandi ci siano queste opportunità è molto interessante.
1: Sì.
0: E invece quando sei da sola, dove ti piace andare ad ascoltare musica?
1: Allora, il mio posto preferito dove andare a fare la passeggiata e mettermi le cuffie è il Lungo Parma. Sì, come c'è il lungo mare, c'è anche il lungo fiume. Noi abbiamo in realtà un fiume che è un torrente, si chiama La Parma, mi raccomando.
0: Davvero?
1: È femmina il fiume. E quindi c'è la riva. È una bella passeggiata anche abbastanza lunga, ci porto il cane ogni tanto. A volte succedono cose un po' strane perché comunque devi passare sotto dei ponti. Non carinissimo, però è un grande posto.
0: Non sapevo che Parma avesse un fiume che si chiama Parma.
1: Sì, ed è femmina.
0: Esatto.
1: Il fiume è femmina.
0: C'è anche una squadra di calcio, giusto?
1: C'è anche una squadra di calcio che a tratti è stata anche abbastanza forte relativamente, è andata in Serie A.
0: Credo. Il mio prof di algebra tifava molto il Parma nel suo ufficio.
1: Che fortuna.
0: A una bandiera del Parma. Dai, molto interessante.
1: Beh, il fatto parlare della squadra del Parma in realtà è rilevante con la canzone che arriverà tra poco. Perché il Parma è una squadra crociata, nel senso che abbiamo nello scudetto una croce.
0: Mm-hmm, sì.
1: E il collettivo di cui vi parleremo tra poco si chiama proprio Team Crociati. Il Team Crociati, o Team Cro, è appunto un collettivo di questi ragazzi che sono partiti, diciamo, un po' dal freestyle, dal rap, e si sono evoluti in grandi produttori, grandi cantanti, grandi performer. E hanno un forte legame con Parma, spesso ritornano nomi di quartieri, nomi di posti nelle loro canzoni, quindi sono molto contenta di presentarvi.
0: Bellissimi, questi li hai conosciuti al Circolo Arci?
1: Allora, suonano ogni tanto lì, li ho conosciuti perché probabilmente quando hai 14 anni ti giri un po' intorno, scopri l'universo, e noi abbiamo scoperto insieme alla mia classe del liceo il Team Cro, che comunque non sono molto più grandi di noi, quindi insomma si bazzicava un po' lì in quel giro.
0: Capito, bellissimo. Dai, allora ascoltiamo questa canzone.
1: Sì, vi facciamo ascoltare Crazy del Team Cro, in particolare di Michael Mills, che canta. E niente, speriamo che vi piaccia, insomma.
0: Buon ascolto.
2: Mi fai andare crazy.

0: accendere diretto nel tuo impianto le stelle.
1: Eccoci qua, questo era Crazy del Team Crow con Michael Mills.
2: Noi siamo Track 01, io sono Emma.
1: E io sono Zoe.
2: E stavamo parlando giusto di Parma e del Team Crow. Mi è piaciuta molto questa canzone.
1: Ti è piaciuta? Sono contenta. Che cos'è che ti fa andare crazy?
2: In generale. Allora, cosa mi fa andare crazy?
1: Sia negativo che positivo,
2: Oddio, questa domanda mi ha proprio spiazzato. Allora, mi fa andare crazy in positivo quando si esce a caso e poi viene fuori una bellissima serata.
1: Sì.
2: Adoro perché...
1: Approvo.
2: Questo weekend non ho avuto grandi uscite e rimpiango un po' quelle volte che abbiamo detto vabbè usciamo a caso e poi ci siamo divertiti tantissimo. A te cosa fa andare crazy?
1: Va bene, la canzone dice quando stai uscendo di casa non trovi le chiavi, io. Cioè io nella mia vita, sempre.
2: Poi le cerchi ed è tipo sotto i calzini.
1: Totale, ma poi io non ho un posto per le cose. Quindi tipo il mio portafoglio potrebbe essere in una delle mie 10 borse, ma non so quale. Ogni volta devo cercare dove.
2: Totale. E in negativo? Ci sto pensando, non saprei... Non saprei cosa dire sul negativo. Stiamo sulle good vibes, dai.
1: Ok, good
2: vibes.
1: Stavolta
2: lasciamo good vibes. Tornando alle domande su di noi.
1: Sì.
2: Abbiamo già avuto questa discussione. Parliamo di supermercati, perché secondo me è il modo migliore per conoscere una persona.
1: Ok.
2: Il tuo supermercato preferito a Torino?
1: Il mio supermercato preferito, già lo sai, è il Lidl. E il Lidl, ci sono tornata anche l'altro giorno, ci sono andata in bici addirittura da quanto mi mancava. E il tofu del Lidl, ragazzi, è una cosa incredibile.
2: Confermo.
1: Sì. Il tuo supermercato?
2: Prezzo. Allora, io sono costretta per ragioni geografiche ad andare all'Esselunga.
1: Mannaggia, da borghese.
2: È proprio da borghese. Se avessi il portafoglio di mia madre, io ci andrei volentieri. E purtroppo ogni volta è una sofferenza perché esco con 3 cose e 30 euro spesi. Quindi è un po' sofferenza. Quando ho tempo vado all'Aldi.
1: Che stupendo.
2: Non costa niente ed è bellissimo e mi piace veramente tanto.
1: Un'esperienza veramente.
2: Esatto. Il fatto è che tipo all'Aldi non ci sono le gocciole. Io amo le gocciole.
1: Però Esselunga focaccina.
2: Sì, no, le focaccine, ma poi costano troppo, però.
1: Però valgono il prezzo,
2: sì,
1: secondo me.
2: Cioè, le focaccine dell'Esselunga sono una cosa assurda. Ecco, l'Esselunga è proprio quella cosa che mi fa dire: oh mio Dio, vivo in una città. Perché l'Esselunga non è arrivata da me. Io vivo in Nord Italia.
1: Non ce l'avete?
2: Non abbiamo l'Esselunga. E infatti, quando l'ho vista, tipo, oh mio Dio, era un mito per me.
1: Ma chiediamo alla nostra regista qual è il suo supermercato di fiducia. Adesso arriva.
3: Io adoro il Lidl, è il mio supermercato preferito sulla vita. Vado sempre che posso.
2: C'è anche in Spagna il Lidl?
3: Sì, ma in Spagna c'è un altro che è migliore.
1: Wow.
3: C'è Mercadona. Se chiedi a qualche spagnolo se gli piace Mercadona, ti dirà assolutamente sì.
1: Ok, ma tipo economico qual è il vibe?
3: Tipo economico.
1: Ok.
3: Sì.
2: Capito.
3: Puoi trovare di tutto, ma davvero tutto a un bel prezzo. Sì.
2: Approviamo.
1: Quindi i nostri ascoltatori, se vanno in Spagna, sanno già dove andare a fare la spesa.
2: Esatto.
1: Perfetto, questo è molto importante.
2: Sì, quindi insomma i nostri consigli da fuorisede ce li avete. Anzi, io devo darvi un altro consiglio, ragazzi, perché sono tornata al mercato di Porta Palazzo. Io lo amo,
1: sì,
2: troppo. Sono andata a Racconigi scorsa settimana.
1: Non così bello.
2: Ok, diciamo ok.
1: Okay.
2: Meglio dell'Esselunga. Ma il mercato di Porta Palazzo, ragazzi.
1: Ragazzi,
2: stupendo.
1: Frutta e verdura al mercato, per forza. Però non prendete quella troppo economica perché fa schifo. È sempre così.
2: Esatto. Tu vai al mercato a Parma?
1: Vado al mercato a Parma, sì, a prendere i vestiti. Mia mamma piace tantissimo. Ci va,
2: dai,
1: tutti i sabati. Mi prende sempre una quantità di roba, poi dico, dove la metto? Va bene, ragazzi, è il momento della prossima canzone. Rimaniamo sempre sul Team Crow. Prima avete sentito una cosa un po' più tranquilla, un po' più chill. Adesso mettiamo una roba che spinge tantissimo. Questo è Punto del Team Crow.
4: Pure elettro hanno sentimenti, ma io non ne ho, capelli rose. So difendermi alle spine tipo rose. Vostra roba lo sai che non me ne sbatto il cazzo proprio. Vostro mob.

0: Bentornati, noi siamo Track01, io sono Emma.
1: E io sono Zoe. Avete appena ascoltato Punto del Team Crow, un collettivo di Parma che sono molto contenta di portare oggi in radio.
0: Anche questa mi è piaciuta molto, cioè super migasa, super, super top. Come lo definiresti, rap questo?
1: Rap sperimentale?
0: Rap sperimentale,
1: sì,
0: certo.
1: Sì, mi piacciono perché comunque spaziano, però sono sempre così forti, ecco.
0: Io adoro queste definizioni, tipo rap sperimentale, indie rock alternativo, pazzo, perché tipo è la stessa cosa che tipo passeggiare per quadrilatero. Una mia amica appena ha preso casa in quadrilatero.
1: Beh, wow.
0: E stavamo passeggiando, ti giri, c'è bistro culturale, poi...
1: Osteria romana, sperimentale, cucina leggera,
0: cucina cross, curda, afghana, cose del genere, sei tipo, oh, dai, sì. Ok, diciamo che fai
1: cucina
0: del cibo, sì, adoro tanto. Altre domande su Parma, perché
1: okay,
0: sono super
1: non
0: curiosa.
1: Finiscono mai le
0: Io non sono mai stata a Parma, okay. Però volevo chiederti, secondo me è super una città interessante, perché comunque, cioè, l'Emilia Romagna, è Emilia o Romagna? Prima di...
1: È Emilia.
0: Emilia, ok. Perché, non so, mi ispira molto l'Emilia Romagna in generale, perché sono stata spesso a Bologna, sono stata spesso a Ferrara, mi sono piaciute tantissimo.
1: Quando vuoi venire a Parma... Prego, ti ospito
0: Trip.
1: Volentieri.
0: E penso anche che sia una di quelle città che sono esposte al turismo americano.
1: Lo sono un pochino. Parma è un po' esposta al turismo americano. Forse più che americano ti direi cinese.
0: Davvero?
1: Tantissimi grupponi cinesi. Con la guida, sì. Americani, non saprei.
0: Capito. Che strana cosa.
1: Sì.
0: Gruppi di cinesi che arrivano fino
1: sì,
0: a Parma.
1: Sì, dalla Cina uno pensa, sai che bello, andrò proprio a vedere Parma.
0: Bellissimo. Sì, immagino sarà anche per questione del cibo, no?
1: Sicuramente, perché... sì, la Food Valley, insomma, tutte quelle cose. E invece Torino come la vedi a livello di turisti?
0: Allora, io abito nella regione con più over turismo d'Italia, quindi per me Torino è proprio una boccata d'aria fresca. Cioè, io vado spesso a Venezia, vado spesso a Trieste e anche il mio paesino che è sul mare, cioè l'over turismo
1: è
0: roba...
1: sul mare, allora è folle.
0: Cioè, da noi arrivano tantissimi tedeschi e poi ti sposti a Venezia e ci sono tantissimi americani, ma anche sudamericani, tante cose, insomma.
1: Beh, Venezia è faticosa. Tra l'altro ho visto adesso che vogliono alzare di nuovo il biglietto d'ingresso.
0: È veramente una follia.
1: È veramente una follia.
0: Cioè, poi perché fa straridere, tu esci dalla stazione, ci sono questi blocchi di gente che ti dice... Hai il QR code per entrare a Venezia? Tu sei tipo...
1: No. Vorrei soltanto, sai, entrare.
0: Sì. L'ultima volta abbiamo fatto... No. Ora fanno... Ok.
1: Abbiamo fatto passare?
0: Sì. Ma perché erano tipo le prime settimane di 2 anni fa addirittura, quindi
1: allora, giustamente,
0: così.
1: Dai.
0: Sì, quindi Torino comunque a me sembra super tranquilla dal punto di vista turisti. L'altro giorno ero in fermata e mi fa una signora, mi fa "Do you speak English?" Ero tipo
1: ecco, è il mio momento per brillare.
0: Esatto. E niente, poi non mi è successo, cioè tanti turisti non li vedo, tu?
1: Nei musei. Cioè, Museo Egizio, follia. Follia, sì. Di gente.
0: Perché alla fine penso sia una delle principali ragioni.
1: Attrazioni,
0: per cui...
1: sì.
0: Sì, tu sei andata al Museo Egizio?
1: Sì, 2 volte.
0: Anch'io, mi sa, sì, 2 volte, una con la guida, una senza.
1: Ho fatto l'abbonamento musei, ti svolta.
0: Davvero?
1: Posso entrare in tutti i musei gratis? Beh, gratis, nel senso l'ho pagato l'abbonamento, però nella mia testa è gratis, sì, quindi sì. Sto facendo quelli più assurdi, il Museo del Risparmio di Torino.
0: Ma io lo vedo sempre su Google Maps, che cos'è?
1: È un museo che in teoria insegna ai bambini come fare delle scelte finanziarie oculate. La realtà è che è terrificante.
0: Davvero? Oh mio Dio. Beh, diciamo che possiamo andare...
1: Lo possiamo skippare.
0: Esatto,
1: sì. Va bene, vi presentiamo la prossima canzone. È sempre di un ragazzo di Parma. Vi diremo 2 parole in più su di lui dopo la canzone. Questa è Existing di Lona.

0: Eccoci, bentornati.
1: Abbiamo appena ascoltato Existing di Louna. Vi dico giusto due parole su questo cantante, producer, classe 2002, parmigiano. Il suo vero nome è Riccardo Faraci, spero che si possa dire. E insomma, diciamo che la sua ricerca è un po' sull'R&B, sullo sperimentale, sull'ambient, e per lui la musica è introspezione. Ma abbiamo chiuso con la parte di Parma per spostarci di regione. Sbam!
0: Sbam! Andiamo al nord-est. Allora ragazzi, io sono una grande fan del nord-est. Mi dispiace che siamo in nord-ovest, ma io devo dire il nord-est...
1: Sì, ti sei spostata proprio orizzontalmente dall'altra parte d'Italia.
0: Anzi, sono anche un po' scesa. Cioè, io sono più a nord di Torino, vorrei dirlo.
1: Ecco.
0: Per tutti quelli che dicono, andate a studiare dalle vostre parti. Io sono più a nord. Vorrei parlarvi di un gruppo della cittadina dove ho fatto le superiori. Questa cittadina, 11.000 abitanti, Cividae.
1: Una metropoli.
0: Esatto, praticamente alla metro quasi, no, non è vero. Cividae del Friuli. Ragazzi, siamo a in linea d'aria 10 km dalla Slovenia. Territorio molto particolare, è un territorio di vino. Tantissimi miei amici hanno aziende che producono vino. Di fianco c'è un grandissimo polo industriale di sedie.
1: Wow.
0: Io ve lo giuro, probabilmente le sedie che avete a casa vengono da
1: Manzano. Da casa tua.
0: Esatto. Fa molto ridere questa cosa. Diciamo che è un territorio molto particolare, sconosciuto. Diciamo che inizia ad essere conosciuto perché la regione Friuli ha iniziato a a prendere tantissimi influencer e far sponsorizzare il Friuli tantissimo. Fa straridere, cioè, tipo Francesca Biella l'altro giorno era ad un rifugio vicino casa mia ed ero tipo
1: ok,
0: what?
1: Ma adesso sarà super conosciuto perché noi a Track 01 ne parliamo.
0: Parlando. Esatto. Il gruppo che vi farò sentire, con cui sono riuscita anche ad arrivare ad avere un contatto, sono i 5 uomini sulla cassa del morto. Sono appunto 5, adesso vi leggerò i nomi, che sono Alberto Corredic, Alberto Marinic, Davide Raciti, Francesco Imbriaco, Leonardo Duriavig e nel 2023 Alberto Marinic ha lasciato la batteria a Michele Di Gleria. Cognomi strani, immagino.
1: Un
0: cognomi
1: po' curioso,
0: strani.
1: Per me sì.
0: Marinic, Corredic, tutti un po' strani. Sono tutti cognomi slavi, tendenzialmente, e alcuni di questi sono anche stati modificati da Mussolini per renderli più italiani.
1: Ok.
0: Tante persone che conosco hanno cognomi che in realtà in sloveno si dicono
1: in un altro modo.
0: Giusto perché bisognava italianizzare tutto, quindi insomma è un territorio molto particolare.
1: Particolare.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Diciamo che entrando in contatto con il gruppo ho avuto l'occasione di parlare un po' di che musica fanno, cosa vogliono esprimere, come si divertono, insomma. E loro fanno musica folk e è una scelta mirata perché volevano dare vibes positive alle loro canzoni.
1: Come dicevamo prima, solo good vibes.
0: Solo
1: ragazzi.
0: Good vibes, oggi solo good vibes perché queste canzoni creano collettività, usano il violino per rimandare a suoni diciamo popolari irlandesi, ma anche balcanici e questo nuovo termine che non avevo mai sentito che è klezmer. Che sono suoni degli ebrei ashkenaziti.
1: Ok, sai che sono molto curiosa di ascoltarli adesso. Mi hai fatto tutto questo preludio.
0: Adesso bisogna ascoltarli.
1: Per forza.
0: I brani saranno preceduti da degli audio che hanno fatto i ragazzi. Ieri erano in concerto a Pavia tutti assieme. Quindi sono riusciti a farci degli audio per presentarci loro stessi le canzoni che andremo ad ascoltare.
2: Per quanto riguarda le cover, siamo molto legati ai Mumford & Sons, sono tra i gruppi che ci hanno più influenzato e ispirato, e potete scegliere tra I Will Wait, Awake My Soul e The Cave, che suoniamo di solito in un medley, e ci emozionano moltissimo tutte queste tre canzoni.

0: Eccoci tornati, siamo sempre a Track 01. Avete sentito un po' quello che andremo ad ascoltare successivamente. Questa è una canzone da cui loro prendono ispirazione, che insomma li aiuta durante i soundcheck o durante le prove a entrare nel mood, diciamo.
1: Sì. Ricordiamo il nome della canzone? Era I Will Wait
0: dei Mumford & Sons.
1: Perfetto.
0: E niente, questo gruppo io ho sempre sentito parlare di loro, sia dalla prima superiore, e pian piano ho iniziato ad ascoltare, a sentirli in giro così, però il primo, diciamo, concerto serio che ho visto loro è stata l'apertura di Willy Peyote a Udine.
1: Ok.
0: Fa molto ridere un cantante torinese che apre a Udine, e io sono qui per raccontarvi, e l'ho visto a Udine, ragazzi. Mettono tanta gioia,
1: ok.
0: Ed è, insomma, è molto divertente ascoltarli. Il fatto che siano anche tanti aiuta molto, secondo me.
1: Beh, immagino che sia anche bello ballare sotto il palco, non so, la musica
0: esatto.
1: Folk ha sempre quella cosa lì. Ma parlaci un pochino di casa tua, nel senso, dove ascolti tu la musica? C'è qualche posto speciale dove si fa musica?
0: Allora, diciamo che il Friuli non è proprio la zona, cioè è difficile trovare un posto dove si metta musica al di fuori delle sagre. Le sagre vanno tantissimo. Cioè l'estate è cosparsa di sagre, ogni paesino ha la sua, e lì ci si mette DJ set, c'è musica dal vivo, e per questo è molto divertente. Però al di fuori di queste occasioni ci sono pochi
1: spazi.
0: Luoghi. Esatto. Diciamo che a Udine c'è un circolo Arci, a Trieste c'è un centro sociale, così, centri culturali, però vicino a noi è più difficile. Diciamo che si sta cercando di portare avanti qualcosa.
1: Di sbloccare un pochino la situazione.
0: Però secondo me è un posto molto suggestivo dove ascoltare musica da soli.
1: Ok.
0: Perché la cittadina è una cittadina medievale, anzi longobarda, anzi celtica. Ci sono dei
1: stratificazione
0: esatto,
1: di
0: okay. Ci sono dei ritrovamenti celtici. È stata una città longobarda molto, molto importante. Non chiedetemi gli anni, però
1: No, mi fido assolutamente.
0: In più c'è stato un altro, il patriarcato di Aquileia, che è stato nella nostra zona molto, molto importante, e quindi è molto suggestivo. Simil Game of Thrones, potremmo
1: okay.
0: dire.
1: Quindi le passeggiate lì sono crazy.
0: Esatto, stra crazy. E in più c'è il fiume. Anche da noi c'è il fiume Natisone. È molto bello.
1: Il vostro fiume è maschio, però.
0: Sì, il nostro fiume è maschio. Secondo me in sloveno è femminile.
1: Ah, ok, vedi che allora c'è sì. sempre.
0: Sì. È appunto un fiume molto bello. Molto, molto bello. Non è balneabile.
1: Chiaramente.
0: Però noi andiamo.
1: Ah, voi andate lo stesso.
0: Sì, diciamo che è un po' sporchina l'acqua, però
1: quando c'è caldo
0: c'è bisogno. Quindi ci sono molti belvedere che danno praticamente sul fiume, ed è molto bello ascoltare lì la musica, cioè è proprio, proprio interessante, assolutamente. E andiamo ad ascoltare un'altra canzone che ci hanno proposto loro. Come prima ce la presenteranno loro. E andiamo.
2: L'ultima canzone uscita invece è Cosa vuoi tu dalla vita, canzone rappresentativa del nostro album Yoyen, che appunto si pone la domanda di quello che vorremmo fare nel futuro, una domanda che ci siamo posti moltissimo nel difficile passaggio tra i 20 e i 30 anni.

0: Bene. Bentornati su Track 01. Io sono Emma.
1: E io sono Zoe. Questo è il format che vi parla dei cantanti emergenti torinesi e non solo. Infatti, oggi stiamo parlando un po' delle nostre città di origine.
0: Esatto, abbiamo appena ascoltato una canzone dei Cinque Uomini sulla Cassa del Morto, gruppo friulano, che parla di che cosa vogliamo della vita e in particolare della transizione tra i 20 e i 30 anni.
1: Sì, diciamo che noi ancora non possiamo parlarne.
0: Esatto.
1: Quindi, cioè, torneremo tra 5-6 anni quando saremo sulla soglia dei 30 e vi faremo sapere se ci troviamo con le parole della canzone.
0: Sì, esatto. Io ho due sorelle che sono, una ne ha 29 e una ne ha 31.
1: Ah, quindi proprio lì, sul limitare, attenzione.
0: Esatto,
1: quindi si chiedere a loro.
0: Esatto, tu hai fratelli e sorelle?
1: Sono figlia unica, però ho un cane e un gatto. Cioè, i miei hanno un cane e un gatto, se possiamo cercare di sostituire.
0: Che razza è il cane?
1: È un meticcino, il cane si chiama Alibi e il gatto si chiama Salami.
0: Cute, sì. Bellissimo, bellissimi
1: sì,
0: nomi.
1: Sì, sì.
0: E niente, stavamo parlando appunto di questo territorio sconfinato, un po' così particolare.
1: Sì. Ricordaci a noi e ai nostri ascoltatori il nome del posto da dove vieni?
0: Cividale del Friuli.
1: Okay.
0: In realtà io non vengo da lì, io ho fatto 5 anni di convitto a Cividale, io vengo da Bibione, che è un...
1: Sempre nomi incredibili.
0: Sì,
1: comunque.
0: Assolutamente. Ma sì, ma poi c'è... vicino a Cividale ci sono tutti questi nomi stranissimi che vengono dal celtico.
1: Ok.
0: Che sono tutti tipo Moimacco, Rubignacco, Pagnacco.
1: E sono stupendi.
0: Sono tipo stranissimi. La gente è tipo, stai mentendo, non esiste. Invece sì, ragazzi, esistono.
1: Ve lo giuro.
0: Esistono.
1: Allora, prima ci hai raccontato dei posti belli, del posto da dove vieni. Dimmi una cosa che non ti piace.
0: È molto desolato.
1: Ok.
0: Tu puoi... Cioè, per andare dalla mia cittadina, cioè dove vivono i miei genitori, a dove ho fatto le superiori, sono 90 km di desolazione, ragazzi. Cioè, proprio è la transizione da pianura padana a Alto Friuli. Diciamo che ha una sua estetica, diciamo, però se sei triste...
1: No, non va bene, non è adeguato. Ma noi abbiamo detto oggi solo good vibes,
0: esatto,
1: quindi...
0: Esatto, solo good vibes.
1: Ok. C'è molto freddo su da te?
0: Sì, pioggia.
1: Pioggia.
0: Il mio professore di ginnastica alle superiori diceva sempre: benvenuti al pisciatoio d'Italia. Sì, sì, sì, no, proprio.
1: Quindi umido, immagino.
0: Sì, i ricordi della mia quinta superiore sono, almeno di tutto l'inverno, di tutto l'autunno e anche parte della primavera, sono io con un ombrello gigante che arrivo a lezione con
1: zuppa,
0: i pantaloni bagnati.
1: Fradicia.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Però bisogna abituarsi ed è ok perché poi la primavera è
1: stupenda.
0: Stupenda.
1: Ecco, da noi invece nebbia.
0: Immagino.
1: Nebbia spessa, però a me non dispiace, devo dire, che piuttosto che forse la pioggia tutto il tempo, la nebbia ha il suo perché.
0: Anche la nebbia ha una sua estetica.
1: Esatto, ha una sua estetica.
0: Dobbiamo... Tu guidi?
1: Io ho la patente ed è nel mio portafoglio inutilizzata, nel senso che mi piace molto la foto della patente, quindi la uso come carta d'identità, documento. Guidare è un'altra questione.
0: Sì, ma poi guidare con la nebbia, io non ho mai guidato
1: terrificante.
0: Con la nebbia.
1: Ecco, no, sì, a me è successo un paio di volte, ma...
0: Non
1: insomma, non l'esperienza più bella.
0: Allora, noi adesso continueremo ad ascoltare un audio dei nostri cinque uomini sulla Cassa del Morto.
1: Bellissima questa cosa che sei riuscita a contattarli, che
0: no,
1: ti hanno potuto spiegare in prima linea le loro canzoni. Mi piace un botto.
0: Ecco, questo è il vantaggio di vivere in paesini, ragazzi.
1: Chiaro.
0: Il paesino dove sono cresciuta a 2000 abitanti e l'altro 11.000, quindi insomma capiamoci. Questo è molto bello perché riesci ad arrivare
1: a tutti,
0: letteralmente a tutti. Questo è, ho scritto alla mia amica che ha un anno in meno di me, tra l'altro, che mi ha detto: certo, ti mando il numero di tutti loro.
1: Va bene, grazie.
0: Grazie mille. E quindi niente, adesso ascolteremo cosa hanno da dire i cinque uomini sulla prossima canzone.
2: Ma una canzone a cui siamo molto affezionati sicuramente è Blu, che ha dato anche il titolo al nostro primo disco, perché è una canzone che è venuta fuori in sala prove, è molto di getto e ogni volta che la suoniamo devo dire è un po' come la prima volta.

0: Eccoci tornate.
1: Ecco, abbiamo ascoltato Blue, dei 5 uomini sulla cassa del morto. Devo dirti che proprio mi mettono allegria questi sound un po' folk.
0: Assolutamente ballabile, ma super musica da sono in casa, improvvisamente tutto il mondo va bene, sono felice, sto magari pulendo la cucina, random, e c'è questa musica in sottofondo.
1: Molto ballabile anche.
0: Molto ballabile.
1: Vorrei dirvi altre paio di cosine sui 5 uomini, in particolare per chi hanno aperto. Hanno aperto per i 3 allegri ragazzi morti. Per Willy Peyote, dove li ho sentiti.
0: Eccoci qua.
1: A proposito di nebbia, mi ricordo
0: una nebbia
1: folle. Era agosto, pioveva, avevamo la felpa e il K-Way, mangiavamo questi tramezzini aspettando il concerto, e poi la nebbia, ma tantissimo, non si capisce come.
0: Però concerto con la nebbia lo vedo, cioè ha il suo perché.
1: Sì, sì, sì, è molto, molto pittoresco, diciamo.
0: Ok.
1: Sì, sì. Inoltre hanno aperto per Franz Ferdinand, la SAD, e in più hanno fatto parte del No Borders Music Festival del 2025, che è un festival che si tiene a Tarvisio, vicino, cioè ai laghi di Fusine. Mm-hmm. E Tarvisio è praticamente un posto d'incrocio tra Slovenia, Austria e Italia.
0: Ok.
1: È italiana, si parla anche il tedesco e insomma con le camminate in montagna riesce ad arrivare sia in Slovenia che in Austria.
0: Stupendo, stupendo.
1: Molto, molto pittoresco. Insomma,
0: bello, mi piace che comunque, nonostante vengano da un piccolo posticino, comunque si stiano espandendo. Cioè,
1: sì, sì, sì,
0: hanno aperto per anche dei grandi nomi.
1: Esatto, sono andati anche a Genova e principalmente suonano in Friuli, però assolutamente sono andati in giro. È stato ieri, ad esempio, erano a Pavia.
0: Ecco, esatto.
1: Che comunque.
0: Va bene, vogliamo introdurvi una novità di Track 01. E questa novità prevede che voi, proprio voi che ci ascoltate, ci chiamate, mandate un messaggio per chiederci della musica che vi piacerebbe ascoltare. Quindi adesso vi mandiamo il primo audio e la prima richiesta e ascoltiamo la canzone.
2: Track 01, qui un fan che vi ascolta da Copenaghen. Potreste mettermi Ottima scusa di Willy Peyote? Ciao!

0: Abbiamo appena ascoltato Ottima Scusa di Willy Peyote, canzone del 2017.
1: Io adoro Willy Peyote e mi piace tantissimo questa canzone.
0: Ricordiamo che Willy Peyote ha origini torinesi, è nato qui a Torino, quindi ci fa anche piacere introdurre così.
1: Esatto, le prossime puntate saranno principalmente su Torino, quindi diamo inizio a questa stagione, insomma.
0: A questa stagione di Track 01. Va bene, vi ricordiamo prima di salutarvi tutti i nostri contatti.
1: Ci trovate su Spotify con Track 01, usciamo ogni settimana su Spotify.
0: Ci trovate anche sulla web radio con ondequadre.polito.it.
1: Inoltre su Instagram dovete assolutamente seguirci, polito _ onde quadre,
0: e troverete tutti i nostri contenuti, anche quelli più divertenti, speriamo.
1: Speriamo.
0: Io sono Zoe.
1: Io sono Emma.
0: In regia
1: c'è Angela.
0: E vi salutiamo e speriamo di riascoltarvi alla prossima.
2: Onde quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
3: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
4: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
4: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
5: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetta.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, sono Giulio Berghella e con me torna Suoni all'Alba, il nostro appuntamento con la musica nuova e con le storie degli artisti che ogni settimana vengono qui a raccontarcela. Oggi avremo ospiti e canzoni che, pur partendo da prospettive differenti, parlano di relazioni, fragilità e vita vissuta, incontri e naturalmente tanta musica. Da Giulio Berghella un buon ascolto, comincia una nuova puntata di Suoni all'Alba e allora noi siamo pronti a partire.

0: Ed entriamo subito nel vivo della puntata con il nostro primo ospite. È un ritorno con noi Ranzi, che presenta Universo, il nuovo singolo realizzato insieme ad Alice Allison. Rap, pop e funky si incontrano per raccontare una relazione fatta di differenze, errori, fragilità e ripartenze. Due persone molto diverse che, nonostante le contraddizioni, continuano a scegliersi. Due prospettive nella stessa canzone, quella più diretta e istintiva di Ranzi e quella melodica ed emotiva affidata alla voce di Alice Allison. Diamo il benvenuto a Ranzi qui a Suoni all'Alba. Ciao e bentornato.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori di Suoni all'Alba.
0: Ciao. Ranzi, io comincio anche qui dal titolo Universale, no? Un titolo importante. Che cosa è che rende universale questa storia che racconti?
1: Vabbè, sicuramente, come tutto quello che è universale, come l'amore e il dolore. Mm-hmm. Questa canzone l'ho scritta appunto per raccontare una tematica che tutti viviamo. Cioè l'amore, la distanza, il litigio, ma comunque la voglia di scegliersi sempre.
0: Certo, infatti al centro troviamo due persone profondamente diverse che comunque continuano a scegliersi, no? È proprio questa la contraddizione, il punto dal quale nasce la canzone.
1: Esatto, infatti ho messo anche una cantante, Alice Allison, che sì. È una voce molto bella, che ho conosciuto anche agli eventi di Wall of Dolls, quelli che faccio contro la violenza sulle donne, di sensibilizzazione, e ho deciso di dire: quando si parla di amore, non si può parlare di amore solo da un punto di vista maschile. Mm-hmm. O almeno quando lo faccio con i maschi, spesso e volentieri è per una rottura.
0: Certo.
1: Quindi, però anche in quel caso lì, secondo me, si valorizza di più quando si mette anche la voce femminile, perché io sono il rapper energia pura. Mm-hmm. E la cantante invece è la melodia, quindi diciamo che l'amore, insomma, lo yin e lo yang, l'uomo e la donna, siamo Marte e Venere, insomma, ci siamo capiti.
0: Certo.
1: Siamo gli opposti in un certo senso.
0: Assolutamente sì. E come nasce questo incontro artistico con Alice?
1: Ma nasce da anche amicizia in comune, nasce dal fatto che quando si fa un percorso, alla fine dico sempre una cosa: chi fa un percorso di un certo tipo, faccio un esempio banale, se fai trash arriverai a trovare persone che hanno successo nel trash, se fai musica di sensibilizzazione, amore, melodia, rap, con come faccio il rap positivo, andrai a trovare persone del genere. Infatti ho incontrato Alice sulla mia strada, come l'ha incontrato me, ed è nata spontaneamente questa collaborazione.
0: Ecco, musicalmente anche qui troviamo rap, pop, sonorità funky, è un territorio che senti sempre il bisogno di esplorare, no? Oppure a questo punto è diventato quasi naturale per il tuo percorso artistico?
1: Ma allora, diciamo che io ho fatto una ricerca sulla mia identità artistica bella lunga, cioè è stata una gavetta molto lunga. Adesso che stanno andando meglio le cose, ho capito che il mio tipo di rap si sposa molto meglio sulle sonorità positive, quindi come può essere il funky, un po' come fa J-Ax, che adesso è uscito col disco country.
0: Sì,
1: diciamo.
0: Sì.
1: Io sono uno molto energico, molto insomma, ho sempre sposato il rap, l'hip hop, però anche con sfumature più pop, ma più che il classico rap pop che fanno molti, sono andato sul funky perché mi reputo uno molto molleggiato, un po' come era il nostro caro Adriano Celentano un tempo. A me piace quella roba lì simpatica, un po' di critica sociale, ma fatta con la positività, non diciamo questa roba strappa, possiamo dire strappa Maroni, che dice Madonna.
0: Cioè, è vero.
1: Già la vita è pesante.
0: Sì, rendiamola più scorrevole, per l'amor di Dio, hai ragione. Universale arriva dopo brani come L'errore migliore, Diamante, Cena di classe, che abbiamo ascoltato ultimamente. Ecco, guardandoli insieme c'è un filo conduttore, c'è un'evoluzione artistica?
1: Sì, c'è questo fil rouge che collega un po' tutto, che è sempre quella voglia di essere un po' sopra le righe, cioè di dire le cose come stanno senza edulcorarle troppo e essere molto spontanei. Cioè, io ho sempre detto una cosa: io se faccio un percorso musicale non scendo a compromesso. Mm-hmm. Cioè, cerco di mantenere sempre me stesso al centro, di dire le cose come vanno dette, ma perché credo che se uno mi debba seguire, deve ascoltare quello che dico, deve sentirsi rappresentato dal fatto che dice ok, finalmente uno che dice le cose come stanno e basta la classica canzone fatta da 10 autori scritta a tavolino per il successo, cioè che poi ormai le fanno quasi tutte con lo stampino, durano quello che durano,
0: sì,
1: e non lasciano niente. Allora io in quest'epoca di intelligenza artificiale dove è un po' tutto un algoritmo, un po' tutto finto, studiato, preservo l'umanità.
0: Bravo.
1: L'umanità di essere fallibile, di essere vero, di essere non perfetto, ma comunque è se stessi.
0: Certo. Il progetto discografico iniziato nel 2025 racconta Andrea prima di Ranzi, no? E questa la fase nella quale stai mettendo maggiormente la persona dentro l'artista?
1: Sì, assolutamente. Questo è proprio l'obiettivo del disco, cioè parlare di Andrea prima di Ranzi, perché se non c'era Andrea, Ranzi non esisteva, perché non è un personaggio costruito.
0: Certo.
1: E il disco appunto si chiamerà Andrea, ormai lo possiamo dire, che non arriverà neanche troppo lontano, perché adesso rilascerò un nuovo singolo a novembre, poi vediamo se far uscire il disco a gennaio.
0: Ecco,
1: quindi... perché secondo me può essere un periodo giusto prima del Festival di Sanremo. Ma anche perché io non gioco quel campionato lì, cioè non sto puntando ad andare a Sanremo a fare la canzone, ma sto puntando a far conoscere una persona che fa l'artista,
0: ecco,
1: che sta creando sempre più, diciamo, interesse sul fatto che la persona oggi è quello che ci stanno facendo un po' dimenticare le macchine e la tecnologia. Ecco, riportiamola al centro, perché senza gli esseri umani non esisteva neanche la tecnologia.
0: Certo. Bene, ecco, chiudiamo un po' tornando all'amore. Secondo te, quando due persone attraverso errori, incomprensioni e differenze, che cosa li porta a guardarsi e a decidere ancora una volta di scegliersi?
1: Beh, sicuramente alla fine di tutto non è facile trovare persone con cui stai bene. Quindi se litighiamo con una persona spesso è perché gli vogliamo bene,
0: certo,
1: perché sennò saresti indifferente, cioè come quando faccio l'esempio banale, chi ti vuole bene ti dice le cose che non vuoi sentirti dire, ma lo fa per il tuo bene, perché ti vuole vedere crescere, sennò facciamo come quelle coppie che si prendono in giro e fanno finta che va tutto bene, ma poi...
0: Ma in realtà non è così.
1: Hanno vite parallele.
0: Assolutamente. Una relazione senza idealizzazioni, nella quale convivono errori, differenze, fragilità e la possibilità di ricominciare. Io ringrazio ancora una volta Ranzi per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Ranzi, alla prossima. Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie.

0: E andiamo avanti con un gradito ritorno qui a Suoni all'Alba. E nuovamente con noi Roberto Tropea. Questa volta con il singolo Ridiamo alla vita. Dopo l'intensità di Basta vittime, Roberto cambia atmosfera e guarda alle piccole cose. Una fotografia venuta male, una scarpa slacciata, un imprevisto. Momenti imperfetti, normalissimi, che possono diventare proprio quelli che ricorderemo di più. Nel brano Roberto incontra inoltre la voce della vocal coach Giulia Ion, costruendo un dialogo che accompagna questa piccola celebrazione della vita quotidiana. Roberto, bentornato a Suoni all'Alba.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Grazie, grazie a te. Ridiamo alla vita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo. È un invito, no? Una dichiarazione di intenti, oppure qualcosa che in questo momento senti particolarmente necessario?
1: Ma in teoria è una canzone di cose normali che succedono tutti i giorni, perché sai, quando, come fai le fotografie, una volta vedevi le fotografie che uscivano male, ma dopo che le avevi sviluppate. Mm-hmm. Oggi invece fai una fotografia, vedi subito che è uscita male, quindi continui a cancellarle, farne altre, vai a fare la spesa e trovi la fila al supermercato e poi ti metti a ballare nei carrelli perché ti annoi, non sai che cosa fare. Sai, le classiche cose quotidiane che poi condividi con la persona, diciamo tra virgolette, amata. Mm-hmm. E diventa un sorriso, diventa una cosa bella, e quindi ridiamo la vita per le cose belle.
0: Certo. Perché? Ecco, l'ultima volta ci siamo incontrati con Basta vittime, una canzone nata da una storia molto dolorosa. Oggi invece troviamo una luce completamente diversa. Sì. Ecco, avevi anche bisogno di tornare a raccontare la vita anche da questa prospettiva?
1: Assolutamente. Io diciamo che il discorso di Basta vittime, io non avrei mai pensato di scrivere una canzone del genere. Come ti ho detto, mi aveva dato l'input questo mio avvocato, che sai che faccio idraulica e elettricità, no? Uh-huh. Quindi faccio poi le fatture, a volte i clienti non pagano, quindi devi ricorrere in tribunale, ti devi servire di un avvocato. Io avevo questo avvocato che mi aiuta in questi casi a recuperare parte del malloppo, anche se poi non sempre si recupera.
0: Sì. Ecco.
1: Però va bene, una parte viene recuperata. E poi ho saputo tramite lui, che poi mi seguiva sulle varie piattaforme, così dice: no, guarda, mi piace come scrivi. E quindi da lì è nata, ma perché lui mi ha dato l'input, l'idea di questa canzone, se no non avrei mai pensato, perché per me è una canzone molto pesante. Mm-hmm. Mi piacciono di più le canzoni allegre, che parlano d'amore, che parlano anche di, che si lasciano, che tante cose che riguardano la vita, quindi cose semplici e cose che normalmente incontriamo nel nostro cammino.
0: Certo,
1: ecco, queste cose qui.
0: Certo, questa volta troviamo con te anche Giulia Ion, no?
1: Giulia Ion.
0: Ion, ecco.
1: Ion.
0: Giulia Ion. Ecco, sentivi insomma che Ridiamo alla vita aveva bisogno di più voci, no?
1: Sì, no, anche perché, come ti ho detto l'altra volta, io sì, mi piace soprattutto scrivere, però in teoria a me piacerebbe essere un paroliere, quindi vorrei dedicare le mie scritture a cantanti giovani che hanno studiato, non come me che sono un autodidatta, e quindi sono un po' con delle tonalità, sai, sto sempre sulla chi va là, e quindi ho bisogno di questa persona che mi aiuta a dare la giusta tonalità. E quindi volevo, come ti dicevo l'altra volta, cercare il mio Battisti. Mm-hmm. Che poi sia una donna va bene,
0: va bene lo stesso. Forse va anche meglio, no?
1: Sì, in teoria sì, perché hanno, come puoi sentire nel terzo ritornello, la voce di Giulia sembra uscita da Walt Disney, cioè sembra che ci sono gli angeli che girano intorno a questa vita che viviamo, sai.
0: Sì,
1: è molto molto bella, quindi per me è una, a parte una bella persona, ma proprio una bella voce, quindi per me potrebbe essere anche il mio Battisti.
0: Certo.
1: Però lei è alla sua cosa, per il momento sembra che no, però gli è piaciuto fare questa cosa con me.
0: Beh, in effetti le vostre voci non funzionano soltanto come interpreti dello stesso brano, no? Ma sì, nel brano sembrano veramente costruire un vero dialogo, quindi complimenti anche per questo.
1: Eh sì, questo è, ci è voluto un po', abbiamo dovuto lavorare. Mm-hmm. Adesso per esempio stiamo lavorando su un'altra canzone che lei l'ha definita autobiografica. Mm-hmm. Dal titolo pazzo, quindi va bene così, perché sto mischiando una serie di musiche, da la musica del Salento con latinoamericano e flamenco, parte di jazz, e lei mi ha detto guarda che in questo pezzo qui c'è anche un po' di reggae, ho detto la madonna anche questo va bene. Mm. E quindi sto mettendo tutta la parte della mia parte di console come DJ per riuscire a riformulare questa melodia, che poi la casa editrice trasformerà in musica.
0: Mm-hmm. Ecco,
1: farà comunque,
0: però lo farà.
1: La farà.
0: La farà,
1: sì,
0: la farà. Ecco, musicalmente la canzone parte un po' in maniera intima, gradualmente si apre verso un ritornello ampio e coinvolgente. Insomma, questa crescita musicale rappresenta anche una sorta di apertura emotiva, no, per il brano.
1: Sì, relativamente, sono parole che mi sento io di mettere dentro la canzone. Difatti anche lei aveva detto all'inizio, non è che magari pensano, no, ha detto no, non ti preoccupare, cosa devono pensare, è una canzone che parla, poi ognuno ha la sua cosa, se si rivede nella canzone si rivede per la sua storia.
0: Certo.
1: Noi dobbiamo cercare di creare un qualcosa per, io gli dico sempre, per conto terzi, nel senso trasmettere agli altri le loro emozioni tramite la canzone.
0: Mm-hmm.
1: Quindi non è una cosa come se tutti i cantanti che fanno i duetti adesso hanno una storia, no? Che
0: no,
1: c'entra?
0: No, assolutamente.
1: Stanno facendo una canzone, quindi basta.
0: Basta così. Ecco, quattro brani in pochi mesi, insomma, la scrittura comunque è prolifica, no? Vai avanti.
1: La scrittura prolifica perché, come ti ho sempre detto sin dalla prima volta, io ho una cinquantina di bozze.
0: Mm-hmm.
1: Che fino adesso non ho potuto esprimere perché, sai, non ho mai conosciuto una casa discografica come la Mo Que No Habla.
0: Mm-hmm.
1: E, sì, è vero che abbiamo una specie di contratto che dovrei fare circa 6 canzoni l'anno, però alla fine su tutte quelle che ho, più su quelle nuove, quindi vado a riprendere un po', poi lascio, poi riprendo, poi dipende, poi con chi parlo mi dà un'idea, io questa idea la trasformo o ci provo a trasformarla
0: in canzone. Certo.
1: Sì, sempre.
0: Sempre. E chiudiamo nello spirito di Ridiamo alla vita. Se tu dovessi, sì, scegliere una piccolissima cosa quotidiana di tutti i giorni, capace ancora oggi di renderti felice, quale sarebbe?
1: In teoria più o meno tutte le cose, anche perché la vita, la sua complessità si nasconde nella sua semplicità. Le cose più semplici sono quelle che poi alla fine ti rendono più felice. Uno a volte va a complicarsi la cosa dietro a qualcosa di complesso e complicato, quando poi dice bastava così poco e sono felice.
0: Mm-hmm, certo.
1: Quindi la semplicità della vita.
0: La semplicità della vita. Ecco, sì. Forse qualche volta la felicità non arriva nei grandi avvenimenti e magari è già lì. E dentro, sì, una fotografia imperfetta, una risata, un imprevisto, semplicemente il tempo trascorso con qualcuno, e questo è lo sguardo che Roberto Tropea sceglie per questa nuova canzone. Roberto, io ti ringrazio come sempre di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Figurati, grazie a voi che mi avete riospitato un'altra volta e speriamo di sentirci ancora.
0: Assolutamente,
1: per,
0: sì,
1: per pazzo o per quella che dovrà uscire penso a gennaio, però ancora siamo ancora in fase di creatività, quindi.
0: Ma certo,
1: vediamo
0: noi siamo qui,
1: fuori.
0: Noi siamo qui e siamo felici di averti qui con noi. Grazie Roberto, alla prossima.
1: Grazie, arrivederci.
0: Ciao, arrivederci, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Bentornati a Indie Music Like Top 100. È il momento di tornare dentro la classifica dedicata alla musica indipendente, alle nuove produzioni e agli artisti che stanno facendo muovere la scena musicale italiana. Questa settimana cambiamo ancora una volta prospettiva. Partiremo dalla numero 50 e saliremo fino alla 41. Poi faremo un grande salto e entreremo direttamente nella zona più importante della nostra Top 100, quella che ci porterà fino alla numero 1. E naturalmente non mancherà la musica. E allora si parte!
1: Si parte!
0: Ad aprire oggi il nostro viaggio alla posizione numero 50 troviamo Il Mio Venerdì. Il brano si intitola Monica.

Alla numero 49 troviamo gli Amari con Siamo Pari. Alla 48 El con Caspita. E alla numero 47 una voce che da molti anni attraversa il pop italiano, mantenendo sempre una fonte di identità personale. Dolce Nera, il suo brano si intitola Epopea.

e rientriamo con la numero 46, dove troviamo Saif con Parlar d'amore. Alla posizione numero 45 To con la featuring di Gue, Agosto. E alla numero 44 c'è Arte 5 con Beep Beep. E saliamo ancora alla numero 43, Rondo da Sosa con la featuring di Roald Boston, Ricky, Rihanna. E alla numero 42 troviamo invece Junior Kelly con Dr. Wesh con Non dirlo a nessuno. E adesso siamo arrivati alla posizione numero 41, dove incontriamo Shade e Jaro con il brano 5K. Ed è proprio con loro che chiudiamo questa prima parte della classifica.

E adesso cambiamo completamente zona. Lasciamo la posizione numero 41 e facciamo quel salto che vi avevamo promesso all'inizio della puntata. 10 canzoni, 10 posizioni. E alla numero 10 troviamo prima stanza a destra con L'unico ricordo. Numero 9 per Giuse Delizia con Super Giù. E alla posizione numero 8 troviamo invece Edda con la featuring di L'amante e Zecchiele. Numero 7, Dito nella piaga, il brano Businessman.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Clarity the owl, lose.
1: You just think that I-

0: Eventi fuori dal comune.
1: Sempre a Torino, eh.
0: Street food da paura e serate da ricordare.
1: O da dimenticare. Dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
1: Eppure te.

0: rondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it. Track 01.

0: 01.
1: Ciao a tutti, benvenuti, io sono Emma.
2: E io sono Zoe.
1: Abbiamo in regia Angela e noi siamo Track 01, format della Radio Onde Quadre, dove parliamo di musica emergente torinese. In realtà oggi sarà un'eccezione, perché abbiamo deciso di presentarci in un modo particolare, visto che questo è un programma di musica, abbiamo deciso di presentarci con la musica delle nostre zone.
2: Sì, sarà una puntata un po' speciale, ma non preoccupatevi perché già dalla prossima torneremo subito sul

0: Direi un elfo.
1: Io ti ci vedo.
0: Io sono grande fan di Lord of the Rings, quindi con quell'idea assolutamente voglio essere un elfo.
2: Ok, perfetto. Allora, sentirete un accento particolare della nostra Angela. Dici un po', da dove vieni?
0: Sono dalla Spagna, da una cittadina che si chiama Salamanca, vicino a Madrid. E in realtà inizierò io questa puntata con artisti da Salamanca.
2: Bello.
0: Che sono, sì, diciamo emergenti. Non c'è tanta musica a Salamanca, devo dire.
2: Davvero?
0: Ho fatto un po' fatica a trovarli. Ma sì.
1: Bello, quindi abbiamo un episodio anche un po' internazionale.
2: Infatti,
1: diciamo.
2: Diciamo che le vibes abbiamo notato che saranno molto diverse.
1: Assolutamente.
2: Tra le tre zone, diciamo. Però insomma, noi siamo diverse e vogliamo presentarvi la nostra diversità, la nostra unicità, e quindi sarà tutto diverso. Non ci sarà niente con la stessa vibes, insomma.
1: Esatto. E vogliamo presentare già un attimo le città che presenteremo, così.
2: Esatto, tu da dove vieni?
1: Io vengo da Parma, in Emilia Romagna, ovviamente. Tu invece, Emma?
2: Io abito in Veneto, al confine col Friuli, però ho passato 5 anni di superiori nel profondo Friuli, diciamo, e quindi ho deciso di portare un gruppo della cittadina, insomma, da qui dove ho studiato.
1: Ok, poi ci spiegherai bene, esatto, tutta questa combinazione. Sono veneta, ma non di Venezia, ma in realtà sono del Friuli.
2: Esatto,
1: okay.
2: Ecco, Friuli.
1: Friuli.
2: No Friuli.
1: No, no Friuli. Chiedo perdono, lo sbaglierò
2: sempre. No, assolutamente. È super ok. Nessuno lo conosce, quindi va benissimo così. Comunque facciamo parte di comunque tre zone, diciamo, nessuno di noi viene da Milano, ecco.
1: No.
2: Nessuno di noi viene da un centro, da un agglomerato urbano grande, ecco. Quindi secondo me questo sarà una particolarità... Insomma, importante, visto
1: sì,
2: che...
1: vi proponiamo insomma anche dei cantanti che sono emergenti, stanno spingendo anche, però, di posti un pochino più piccini, ecco.
2: Esatto.
1: E niente, parlaci un attimo di più di Salamanca. Dov'è, innanzitutto?
0: Dov'è? L'ho detto prima, è vicino a Madrid.
1: Ok. Okay.
0: Tra Madrid e Portogallo, in realtà. Sono molto vicina a Portogallo.
1: Ok.
0: E in realtà è la spiaggia che ho più vicina, quella dell'Atlantico.
2: Capito.
0: Che più, a un'università ci sono tantissimi studenti a Salamanca. È molto bella, direi. Dovete andare.
1: Dobbiamo andare. C'è molto caldo, immagino.
0: Sì, ma non tanto come qua.
1: Ok, qua, mi ispira questa cosa.
0: A Torino l'estate è un inferno.
2: Immagino.
0: E a Salamanca non tanto.
1: Bello.
0: Un mini inferno.
1: Allora verremo a trovarti nella tua città.
2: Che bello, ok. Allora ci presenti la tua canzone, la tua prima canzone?
0: Sì, la mia prima canzone si chiama Un poco demasiado e è di un ragazzo che si chiama Nel Rodriguez. Buon ascolto.

0: vivo.
1: Eccoci di nuovo, siamo Track 01, il format che vi parla di cantanti emergenti torinesi, ma non solo. Infatti oggi puntata specialissima per introdurci e parliamo delle nostre città. Abbiamo appena ascoltato un poco de Masiado di Nel Rodriguez.
2: E insomma, di che cosa parla Angela? Perché noi non abbiamo capito molto, ecco.
3: E questo ragazzo che è innamorato, è un po' troppo innamorato, e diciamo è intrappolato in questa situazione in cui vuole tantissimo bene alla ragazza e non può, diciamo, uscire, da scappare da quei sentimenti.
2: Capito? Molto carino, tipica canzone mediterranea, vorrei dire, l'amore.
3: Sì, assolutamente. Anche dire i ritmi sono un po' latino anche.
2: Mm-hmm. Sì.
1: Ci è piaciuta. Come l'hai scoperta questa canzone e il cantante?
3: L'ho scoperto su TikTok.
1: Ok.
3: In tutte le città della Spagna c'è sempre una Plaza Mayor, mm-hmm, che è tipo una piazza
2: centrale,
3: ma si chiama sempre così.
1: Ok, e quello è il suo nome.
3: Sì, e in quella di Salamanca lui ha suonato poco fa, magari un anno fa.
2: Ah, capito.
3: E l'ho trovato così.
1: Ok, beh, TikTok è un grande posto dove scoprire sia musica, ma devo dire tutto.
2: Tutto, sì. Io purtroppo ho dovuto disintossicarmi, adesso sono una ragazza da shorts di YouTube.
1: Sì. Anche
2: purtroppo
1: io, ma mi sono messa un timer con il digital well-being del telefono, perché altrimenti ci avrei passato tutto il giorno.
2: Esatto, totale.
1: Sì.
2: Io adesso ho delle domande sulla spiaggia nell'Atlantico, però, perché adesso mi è presa. Com'è, cioè, l'Atlantico è più freddo, giusto, del Mediterraneo?
3: È freddissimo.
2: Ok, e ci sono tantissime onde.
3: Sì, immagino più del Mediterraneo.
2: Capito, e ci vai spesso?
3: Sì, quasi tutte l'estate vado a Portogallo.
2: Capito, okay. Fighissimo.
1: Ma raccontaci un po' di come ti sei trovata qua, non soltanto in radio ma proprio a Torino. Cosa ti ha spinto a spostarti qua?
3: Oddio, io la triennale l'ho fatta a Madrid.
1: Ok.
3: E Madrid non mi piace.
1: Troppo caotica?
3: Troppo caotica, troppa gente, non mi piace. E diciamo che per lavorare in ingegneria, siccome questo è il Politecnico, studiamo tutti ingegneria, e in Spagna è difficile se non in una città un po' grande, mm-hmm, tipo Madrid, Barcellona, nei paesini non c'è lavoro.
1: Certo, non c'è lavoro.
3: E come non volevo tornare a Madrid, né andarmene a Barcellona, mm-hmm, ho dovuto trovare un'altra città in un altro paese in cui poter studiare.
2: Caspita, ma quindi tu è solo da un anno alla fine che parli italiano?
3: Ho fatto un Erasmus in Italia.
2: Dove?
1: Dove?
3: A Pisa.
2: Oh, che carino.
3: Sì.
1: Ti è piaciuto?
3: Moltissimo. Adoro Pisa. È bellissima.
2: È più piccola, vero, di Torino?
3: Sì, molto più piccola. Ma è carina.
1: È un bel ambiente.
3: È un po' come casa.
1: Ok.
2: Oh, che bello. Hai fatto 6 mesi?
3: Ho fatto un anno.
1: Ok, quindi hai imparato l'italiano lì praticamente?
3: Sì, praticamente. Poi ho smesso di parlare un paio di anni. Mm-hmm. E da un anno che sono a Torino che mi sono ripresa a
2: Capito.
3: Parlare.
2: Beh, caspita, sei bravissima allora, veramente.
3: Grazie.
1: Va bene, io vorrei stratanto imparare lo spagnolo, forse allora la prossima canzone mi aiuterà un pochino, almeno a orecchiarlo.
2: Esatto.
1: Ce la vuoi presentare?
3: Sì, si chiama Ahora que todo está bien ed è un gruppo che si chiama Mi Niño.
1: Ok.
3: Con la lettera ñ, mm-hmm, che esiste solo in spagnolo. È un gruppo di rock anche con delle influenze dal rock di Madrid. E ora l'ascolterete.
1: Bella, ascoltiamola.

0: Bentornati a Track 01, io sono Emma, qui vicino a me c'è Zoe, in regia c'è Angela. Siamo il programma, il format che si occupa di musica emergente torinese. Oggi appunto stiamo parlando di altre città e adesso parleremo di Parma.
1: Assolutamente, si torna sempre dove si è stati bene, ovvero a Parma.
0: A Parma, bisogna sempre tornare a Parma. Allora, devi parlarmi un po' di Parma, perché io la vedo un po' come questa cittadina super, super comfy, super cozy, cioè...
1: Allora, immagino che lo possa essere, è tutta molto gialla, è tutta molto
0: esatto.
1: Piccina, la gente è relativamente simpatica, i parchi sono molto belli. Immagino che come tutti i posti, dopo un po' che ci cresci, iniziano a starti un po' stretti. Tutte
0: certo.
1: Le persone si conoscono, tutte le persone si sono frequentati o si frequentano tra di loro.
0: Sì, è incredibile.
1: Però tutto sommato non è stato un brutto posto dove crescere, credo sono molto contenta.
0: Ok, ti capita di girare per Parma e ascoltare musica? Se sì, dove? Se da sola? Se in circoli? Cose del genere?
1: Allora, ci sono tanti posti che fanno musica. Ne citerò due. Allora, c'è un circolo Arci che si chiama Arci Zerbini, ovvero lo Zoo. È un posto molto fico perché è un'ex chiesa sconsacrata.
0: Bello.
1: Dove si va a ballare.
0: Fichissimo.
1: Quindi super speciale. Ci sono super attaccata emotivamente. Altrimenti un altro posto che è sempre un altro circolo Arci si chiama Post. Quello fanno un po' tutto, quindi è un centro sociale, si va a ballare, una discoteca, è un'aula studio d'estate, sono fortissimi ragazzi, organizzano un sacco di eventi e festival molto fighi anche con persone molto molto cool.
0: Che bella cosa però, veramente. Il fatto che anche non in città grandi ci siano queste opportunità è molto interessante.
1: Sì.
0: E invece quando sei da sola dove ti piace andare ad ascoltare musica?
1: Allora, il mio posto preferito dove andare a fare la passeggiata e mettermi le cuffie è il Lungo Parma. Sì, come c'è il lungo mare c'è anche il lungo fiume. Noi abbiamo in realtà un fiume che è un torrente, si chiama La Parma, mi raccomando.
0: Davvero?
1: È femmina il fiume. E quindi c'è la riva. È una bella passeggiata anche abbastanza lunga, ci porto il cane ogni tanto. A volte succedono cose un po' strane perché comunque devi passare sotto dei ponti. Non carinissimo, però è un grande posto.
0: Non sapevo che Parma avesse un fiume che si chiama Parma.
1: Sì, ed è femmina.
0: Esatto.
1: Il fiume è femmina.
0: C'è anche una squadra di calcio, giusto?
1: C'è anche una squadra di calcio che a tratti è stata anche abbastanza forte relativamente, è andata in Serie A. Credo.
0: Il mio prof di algebra tifava molto il Parma nel suo ufficio a una bandiera del Parma. Dai, molto interessante.
1: Beh, il fatto parlare della squadra del Parma in realtà è rilevante con la canzone che arriverà tra poco, perché il Parma è una squadra crociata, nel senso che abbiamo nello scudetto una croce.
0: Mm-hmm, sì.
1: E il collettivo di cui vi parleremo tra poco si chiama proprio Team Crociati. Il Team Crociati o Team Cro è appunto un collettivo di questi ragazzi che sono partiti, diciamo, un po' dal freestyle, dal rap, e si sono evoluti in grandi produttori, grandi cantanti, grandi performer, e hanno un forte legame con Parma, spesso ritornano nomi di quartieri, nomi di posti nelle loro canzoni, quindi sono molto contenta di presentarveli.
0: Bellissimi, questi li hai conosciuti al Circolo Arci?
1: Allora, suonano ogni tanto lì, li ho conosciuti perché probabilmente quando hai 14 anni ti giri un po' intorno, scopri l'universo, e noi abbiamo scoperto insieme alla mia classe del liceo il Team Cro, che comunque non sono molto più grandi di noi, quindi insomma si bazzicava un po' lì in quel giro.
0: Capito, bellissimo. Dai, allora ascoltiamo questa canzone.
1: Sì, vi facciamo ascoltare Crazy del Team Cro, in particolare di Michael Mills che canta. E niente, speriamo che vi piaccia, insomma.
0: Buon ascolto.
2: Mi fai andare crazy. Come quando

0: questo è il Tinkra Table.
1: Cosa stiamo facendo?
2: Eccoci qua, questo era Crazy del Tinkra con Michael Mills.
3: Noi siamo Track 01, io sono Emma.
2: E io sono Zoe.
3: E stavamo parlando giusto di Parma e del Tinkra. Mi è piaciuta molto questa canzone.
2: Ti è piaciuta? Sono contenta, sono contenta. Che cos'è che ti fa andare crazy?
3: In generale. Allora, cosa mi fa andare crazy?
2: Sia negativo che positivo,
3: Oddio, questa domanda mi ha proprio spiazzato. Allora, mi fa andare crazy in positivo quando si esce a caso e poi viene fuori una bellissima serata.
2: Sì.
3: Adoro perché...
2: Approvo.
3: Questo weekend non ho avuto grandi uscite e rimpiango un po' quelle volte che abbiamo detto vabbè usciamo a caso e poi ci siamo divertiti tantissimo. A te cosa fa andare crazy?
2: Va bene, la canzone dice quando stai uscendo di casa non trovi le chiavi, io. Cioè io nella mia vita, sempre.
3: Sempre, poi le cerchi ed è tipo sotto i calzini.
2: Totale, ma poi io non ho un posto per le cose. Quindi tipo il mio portafoglio potrebbe essere in una delle mie 10 borse, ma non so quale. Ogni volta devo cercare dove.
3: Totale. E in negativo? Ci sto pensando, non saprei... Non saprei cosa dire sul negativo. Stiamo sulle good vibes, dai.
2: Ok, good
3: Stavolta
2: vibes.
3: Stavolta lasciamo good vibes. Tornando alle domande su di noi.
2: Sì.
3: Abbiamo già avuto questa discussione. Parliamo di supermercati, perché secondo me è il modo migliore per conoscere una persona.
2: Ok.
3: Il tuo supermercato preferito a Torino?
2: Il mio supermercato preferito, già lo sai, è il Lidl. È il Lidl, ci sono tornata anche l'altro giorno, ci sono andata in bici addirittura da quanto mi mancava. E il tofu del Lidl, ragazzi, è una cosa incredibile.
3: Confermo.
2: Sì, il tuo supermercato?
3: Prezzo. Allora, io sono costretta per ragioni geografiche ad andare all'Esselunga.
2: Mannaggia, che se avessi... da borghese.
3: È proprio da borghese. Se avessi il portafoglio di mia madre, io ci andrei volentieri. E purtroppo ogni volta è una sofferenza perché esco con 3 cose e 30 euro spesi. Quindi è un po' sofferenza. Quando ho tempo vado all'Aldi.
2: Che stupendo.
3: Non costa niente ed è bellissimo e mi piace veramente tanto.
2: Un'esperienza veramente.
3: Esatto, il fatto è che tipo all'Aldi non ci sono le gocciole. Io amo le gocciole.
2: Però Esselunga focaccina.
3: Sì, no, le focaccine, ma poi costano troppo però.
2: Però valgono il prezzo,
3: sì,
2: secondo me.
3: Cioè, le focaccine dell'Esselunga sono una cosa assurda. Ecco, l'Esselunga è proprio quella cosa che mi fa dire oh mio Dio, vivo in una città. Perché l'Esselunga non è arrivata da me. Io vivo in Nord Italia.
2: Non ce l'avete?
3: No, non abbiamo l'Esselunga. E infatti quando l'ho vista tipo, oh mio Dio, era un mito per me.
2: Ma chiediamo alla nostra regista qual è il suo supermercato di fiducia. Adesso arriva.
4: Io adoro il Lidl, è il mio supermercato preferito sulla vita. Vado sempre che posso.
3: C'è anche in Spagna il Lidl?
4: Sì, ma in Spagna c'è un altro che è migliore.
2: Wow.
4: C'è Mercadona. Se chiedi a qualche spagnolo se gli piace Mercadona, ti dirà assolutamente sì.
2: Ok, ma tipo economico qual è il vibe?
4: Tipo economico.
2: Ok.
4: Sì.
3: Capito.
4: E puoi trovare di tutto, ma davvero tutto a un bel prezzo. Sì.
3: Approviamo.
2: Quindi i nostri ascoltatori, se vanno in Spagna, sanno già dove andare a fare la spesa.
3: Esatto.
2: Perfetto. Questo è molto importante.
3: Sì, quindi insomma i nostri consigli da fuori sede ce li avete. Anzi, io devo darvi un altro consiglio, ragazzi, perché sono tornata al mercato di Porta Palazzo. Io lo amo,
2: sì,
3: troppo. Sono andata a Racconigi scorsa settimana.
2: Non così bello.
3: Ok, diciamo ok.
2: Okay.
3: Meglio dell'Esselunga. Ma il mercato di Porta Palazzo, ragazzi.
2: Ragazzi,
3: stupendo.
2: Frutta e verdura al mercato, per forza. Però non prendete quella troppo economica perché fa schifo. È sempre così.
3: Esatto. Tu vai al mercato a Parma?
2: Vado al mercato a Parma, sì, a prendere i vestiti. Mia mamma piace tantissimo. Ci va,
3: dai,
2: tutti i sabati. Mi prende sempre una quantità di roba, poi dico, dove la metto? Va bene, ragazzi, è il momento della prossima canzone. Rimaniamo sempre sul Tinkra. Prima avete sentito una cosa un po' più tranquilla, un po' più chill. Adesso mettiamo una roba che spinge tantissimo. Questo è Punto del Tinkra.
5: Pure le tro hanno sentimenti ma io non ne ho, capelli rose, so difendermi alle spine tipo rose. Vostra roba lo sai che non me ne sbatto il cazzo proprio, vostro mob vedo il futuro.

0: Bentornati, noi siamo Track01, io sono Emma.
1: E io sono Zoe. Avete appena ascoltato Punto del Team Crow, un collettivo di Parma che sono molto contenta di portare oggi in radio.
0: Anche questa mi è piaciuta molto, cioè super migasa, super, super top. Come lo definiresti, rap questo?
1: Rap sperimentale?
0: Sperimentale,
1: sì,
0: certo.
1: Sì, mi piacciono perché comunque spaziano, però sono sempre così forti, ecco.
0: Io adoro queste definizioni, tipo rap sperimentale, indie rock alternativo, pazzo. Perché tipo, è la stessa cosa che tipo passeggiare per quadrilatero. Una mia amica ha appena preso casa in quadrilatero.
1: Beh, wow.
0: E stavamo passeggiando, ti giri c'è bistro culturale, poi...
1: Osteria romana, sperimentale, cucina leggera.
0: Cucina cross, curda, afghana. Cose del genere, sei tipo... Dai, sì. Ok, diciamo che fai...
1: Cucina.
0: Del cibo. Sì, adoro tanto. Altre domande su Parma, perché
1: okay,
0: sono super
1: non
0: curiosa.
1: Finiscono mai le
0: Io non sono mai stata a Parma, okay. Però volevo chiederti, secondo me è super una città interessante, perché comunque, cioè, l'Emilia Romagna... È Emilia o Romagna? Prima
1: è Emilia.
0: Emilia, ok. Perché, non so, mi ispira molto l'Emilia Romagna in generale, perché sono stata spesso a Bologna, sono stata spesso a Ferrara, mi sono piaciute tantissimo.
1: Quando vuoi venire a Parma... Prego, ti
0: trip.
1: Ospito volentieri.
0: E penso anche che sia una di quelle città che sono esposte al turismo americano.
1: Lo sono un pochino. Parma è un po' esposta al turismo americano. Forse più che americano ti direi cinese.
0: Davvero?
1: Tantissimi grupponi cinesi. Con la guida, sì. Americani, non saprei.
0: Capito. Che strana cosa.
1: Sì.
0: Gruppi di cinesi che arrivano fino
1: sì,
0: a Parma.
1: Sì, dalla Cina uno pensa, sai che bello, andrò proprio a vedere Parma.
0: Bellissimo. Sì, immagino sarà anche per questione del cibo, no?
1: Sicuramente, perché... sì, la Food Valley, insomma, sì. Tutte quelle cose. E invece Torino, come la vedi a livello di turisti?
0: Allora, io abito nella regione con più overturismo d'Italia, quindi per me Torino è proprio una boccata d'aria fresca. Cioè, io vado spesso a Venezia, vado spesso a Trieste, e anche il mio paesino che è sul mare, cioè l'overturismo è una roba...
1: sul mare, allora è folle.
0: Cioè, da noi arrivano tantissimi tedeschi, e poi ti sposti a Venezia, e ci sono tantissimi americani, ma anche sudamericani, tante cose, insomma.
1: Beh, Venezia è faticosa. Tra l'altro ho visto adesso che vogliono alzare di nuovo il biglietto d'ingresso.
0: È veramente una follia.
1: È veramente una follia.
0: Cioè, poi perché fa straridere, tu esci dalla stazione, ci sono questi blocchi di gente che ti dice... Hai il QR code per entrare a Venezia? Tu sei tipo...
1: No. Vorrei soltanto, sai, entrare.
0: Sì. L'ultima volta abbiamo fatto... No. Però fanno... Ok.
1: Abbiamo fatto passare?
0: Sì. Ma perché erano tipo le prime settimane di 2 anni fa addirittura, quindi
1: allora, giustamente,
0: così.
1: Dai.
0: Sì, quindi Torino comunque a me sembra super tranquilla dal punto di vista turisti. L'altro giorno ero in fermata e mi fa una signora, mi fa "Do you speak English?" Ero tipo
1: ecco il mio momento per brillare.
0: Esatto. E niente, poi non mi è successo, cioè tanti turisti non li vedo, tu?
1: Nei musei. Cioè, Museo Egizio, follia. Follia, sì. Di gente.
0: Perché alla fine penso sia una delle principali ragioni.
1: Attrazioni,
0: per cui...
1: sì.
0: Sì, tu sei andata al Museo Egizio?
1: Sì, 2 volte.
0: Anch'io, mi sa, sì, 2 volte, una con la guida, una senza.
1: Ho fatto l'abbonamento musei, ti svolta.
0: Davvero?
1: Posso entrare in tutti i musei gratis? Beh, gratis, nel senso l'ho pagato l'abbonamento, però nella mia testa è gratis, sì, quindi sì. Sto facendo quelli più assurdi, il Museo del Risparmio di Torino.
0: Ma io lo vedo sempre su Google Maps, che cos'è?
1: È un museo che in teoria insegna ai bambini come fare delle scelte finanziarie oculate. La realtà è che è terrificante.
0: Davvero? Oh mio Dio. Beh, diciamo che possiamo andare...
1: Lo possiamo skippare.
0: Esatto,
1: sì. Va bene, vi presentiamo la prossima canzone. È sempre di un ragazzo di Parma. Vi diremo 2 parole in più su di lui dopo la canzone. Questa è Existing di Lona.

0: Eccoci, bentornati.
1: Abbiamo appena ascoltato Existing di Louna. Vi dico giusto due parole su questo cantante, producer, classe 2002, parmigiano. Il suo vero nome è Riccardo Faraci, spero che si possa dire. E, insomma, diciamo che la sua ricerca è un po' sull'R&B, sullo sperimentale, sull'ambient, e per lui la musica è introspezione. Ma abbiamo chiuso con la parte di Parma per spostarci di regione. Sbam,
0: andiamo al nord-est. Allora ragazzi, io sono una grande fan del nord-est. Mi dispiace che siamo in nord-ovest, ma io devo dire il nord-est.
1: Sì, ci sei spostata proprio orizzontalmente, esatto, dall'altra parte d'Italia.
0: Anzi, sono anche un po' scesa. Cioè, io sono più a nord di Torino, vorrei dirlo.
1: Ecco.
0: Per tutti quelli che dicono andate a studiare dalle vostre parti, io sono più a nord. Vorrei parlarvi di un gruppo della cittadina dove ho fatto le superiori. Questa cittadina, 11.000 abitanti,
1: Una metropoli.
0: Esatto, praticamente alla metro quasi, no, non è vero. Cividale del Friuli. Ragazzi, siamo in linea d'aria, 10 km dalla Slovenia. Territorio molto particolare, è un territorio di vino. Tantissimi miei amici hanno aziende che producono vino. Di fianco c'è un grandissimo polo industriale di sedie.
1: Wow.
0: Io ve lo giuro, probabilmente le sedie che avete a casa vengono da
1: Manzano. Da casa tua.
0: Esatto. Fa molto ridere questa cosa. Diciamo che è un territorio molto particolare, sconosciuto. Diciamo che inizia ad essere conosciuto perché la regione Friuli ha iniziato a prendere tantissimi influencer e far sponsorizzare il Friuli tantissimo. Fa straridere, cioè, tipo Francesca Biella l'altro giorno era ad un rifugio vicino a casa mia ed ero tipo
1: ok,
0: what?
1: Ma adesso sarà super conosciuto perché noi a Track 01 ne parliamo,
0: parlando. Esatto. Il gruppo che vi farò sentire, con cui sono riuscita anche ad arrivare ad avere un contatto, sono i 5 uomini sulla Cassa del Morto. Sono appunto 5, adesso vi leggerò i nomi, che sono Alberto Corredic, Alberto Marinic, Davide Raciti, Francesco Imbriaco, Leonardo Duriavig e nel 2023 Alberto Marinic ha lasciato la batteria a Michele Di Gleria. Cognomi strani, immagino.
1: Un po' curioso,
0: strani.
1: Per me sì.
0: Marinic, Corredic, tutti un po' strani. Sono tutti cognomi slavi, tendenzialmente, e alcuni di questi sono anche stati modificati da Mussolini per renderli più italiani.
1: Ok.
0: Tante persone che conosco hanno cognomi che in realtà in sloveno si dicono
1: in un altro modo.
0: Giusto perché bisognava italianizzare tutto, quindi, insomma, è un territorio molto particolare. Esatto.
1: Ok.
0: Diciamo che entrando in contatto con il gruppo ho avuto l'occasione di parlare un po' di che musica fanno, cosa vogliono esprimere, come si divertono, insomma. E loro fanno musica folk e è una scelta mirata perché volevano dare vibes positive alle loro canzoni.
1: Come dicevamo prima, solo good vibes.
0: Solo
1: ragazzi.
0: Good vibes, oggi solo good vibes perché queste canzoni creano collettività, usano il violino per rimandare a suoni, diciamo, popolari irlandesi, ma anche balcanici e questo nuovo termine che non avevo mai sentito, che è klezmer, che sono suoni degli ebrei ashkenaziti.
1: Ok, sai che sono molto curiosa di ascoltarli adesso, mi hai fatto tutto questo preludio.
0: Adesso bisogna ascoltarli.
1: Per forza.
0: I brani saranno preceduti da degli audio che hanno fatto i ragazzi. Ieri erano in concerto a Pavia tutti assieme, quindi sono riusciti a farci degli audio per presentarci loro stessi le canzoni che andremo ad ascoltare.
2: Per quanto riguarda le cover, siamo molto legati ai Mumford & Sons, sono tra i gruppi che ci hanno più influenzato e ispirato. E potete scegliere tra I Will Wait, Awake My Soul e The Cave, che suoniamo di solito in un medley. E ci emozionano moltissimo tutte queste tre canzoni.

0: Eccoci tornati, siamo sempre a Track 01. Avete sentito un po' quello che andremo ad ascoltare successivamente. Questa è una canzone da cui loro prendono ispirazione, che insomma li aiuta durante i soundcheck o durante le prove a entrare nel mood, diciamo.
1: Sì. Ricordiamo il nome della canzone. Era I Will Wait
0: dei Mumford & Sons.
1: Perfetto.
0: E niente, questo gruppo io ho sempre sentito parlare di loro, sia dalla prima superiore, e pian piano ho iniziato ad ascoltare, a sentirli in giro così, però il primo, diciamo, concerto serio che ho visto loro è stata l'apertura di Willy Peyote a Udine.
1: Ok.
0: Fa molto ridere un cantante torinese che apre a Udine, e io sono qui per raccontarvi, e l'ho visto a Udine, ragazzi. Sì, e sono... Mettono tanta gioia,
1: ok.
0: Ed è, insomma, è molto divertente ascoltarli. Il fatto che siano anche tanti aiuta molto, secondo me.
1: Beh, immagino che sia anche bello ballare sotto il palco, non so. La
0: sì,
1: musica
0: esatto.
1: Folk ha sempre quella cosa lì. Ma parlaci un pochino di casa tua, nel senso, dove ascolti tu la musica? C'è qualche posto speciale dove si fa musica?
0: Allora, diciamo che il Friuli non è proprio la zona, cioè è difficile trovare un posto dove si metta musica al di fuori delle sagre. Le sagre vanno tantissimo, cioè l'estate è cosparsa di sagre, ogni paesino ha la sua, e lì ci si mette DJ set, c'è musica dal vivo, e per questo è molto divertente, però al di fuori di queste occasioni ci sono pochi
1: spazi.
0: Luoghi. Esatto, diciamo che... A Udine c'è un circolo Arci, a Trieste c'è un centro sociale, così, centri culturali, però vicino a noi è più difficile. Diciamo che si sta cercando di portare avanti qualcosa.
1: Di sbloccare un pochino la situazione.
0: Però secondo me è un posto molto suggestivo dove ascoltare musica da soli.
1: Ok.
0: Perché la cittadina è una cittadina medievale, anzi longobarda, anzi celtica. Ci sono dei
1: stratificazione
0: esatto,
1: di... Okay.
0: Ci sono dei ritrovamenti celtici, è stata una città longobarda molto, molto importante, non chiedetemi gli anni, però...
1: No, no, mi fido assolutamente.
0: Ciecamente. In più c'è stato un altro, il patriarcato di Aquileia, che è stato nella nostra zona molto, molto importante, e quindi è molto suggestivo. Simil Game of Thrones, potremmo
1: okay.
0: dire.
1: Quindi le passeggiate lì sono crazy.
0: Esatto, stra crazy. E in più c'è il fiume, anche da noi c'è il fiume Natisone, è molto bello.
1: Il vostro fiume è maschio, però.
0: Sì, il nostro fiume è maschio. Secondo me in sloveno è femminile.
1: Ah, ok, vedi che allora c'è sì. sempre.
0: Sì, sì, sì, è appunto un fiume molto bello. Molto, molto bello, non è balneabile.
1: Chiaramente.
0: Però noi andiamo.
1: Ah, voi andate lo stesso.
0: Sì, diciamo che è un po' sporchina l'acqua, però...
1: Quando c'è caldo
0: c'è bisogno. Quindi ci sono molti belvedere che danno praticamente sul fiume, ed è molto bello ascoltare lì la musica, cioè è proprio, proprio interessante, assolutamente. E andiamo ad ascoltare un'altra canzone che ci hanno proposto loro. Come prima ce la presenteranno loro. E andiamo.
2: L'ultima canzone uscita invece è Cosa vuoi tu dalla vita, canzone rappresentativa del nostro album Yoyen, che appunto si pone la domanda di quello che vorremmo fare nel futuro, una domanda che ci siamo posti moltissimo nel difficile passaggio tra i 20 e i 30 anni.

0: bene. Bentornati su Track 01. Io sono Emma.
1: E io sono Zoe. Questo è il format che vi parla dei cantanti emergenti torinesi e non solo. Infatti oggi stiamo parlando un po' delle nostre città di origine.
0: Esatto, abbiamo appena ascoltato una canzone dei Cinque Uomini sulla Cassa del Morto, gruppo friulano, che parla di che cosa vogliamo della vita e in particolare della transizione tra i 20 e i 30 anni.
1: Sì, diciamo che noi ancora non possiamo parlarne.
0: Esatto.
1: Quindi, cioè, torneremo tra 5-6 anni quando saremo sulla soglia dei 30 e vi faremo sapere se ci troviamo con le parole della canzone.
0: Sì, esatto. Io ho due sorelle che sono, una ne ha 29 e una ne ha 31.
1: Ah, quindi proprio lì, sul limitare, attenzione.
0: Esatto,
1: dovresti chiedere a loro.
0: Esatto, tu hai fratelli e sorelle?
1: Sono figlia unica, però ho un cane e un gatto. Cioè, i miei hanno un cane e un gatto, se possiamo cercare di sostituire.
0: Che razza è il cane?
1: È un meticcino, il cane si chiama Alibi e il gatto si chiama Salami.
0: Cute, sì. Bellissimo, bellissimi,
1: sì,
0: nomi.
1: Sì, sì.
0: E niente, stavamo parlando appunto di questo territorio sconfinato, un po' così particolare.
1: Sì. Ricordaci a noi e ai nostri ascoltatori il nome del posto da dove vieni?
0: Cividale del Friuli.
1: Okay.
0: In realtà io non vengo da lì, io ho fatto 5 anni di convitto a Cividale, io vengo da Bibione, che è un...
1: Sempre nomi incredibili.
0: Sì,
1: comunque.
0: Assolutamente. Ma sì, ma poi c'è... vicino a Cividale c'è, ci sono tutti questi nomi stranissimi che vengono dal celtico.
1: Okay.
0: Che sono tutti tipo Moimacco, Rubignacco, Pagnacco.
1: E sono stupendi.
0: Sono tipo stranissimi. La gente è tipo, stai mentendo, non esiste. Invece sì, ragazzi, esistono.
1: Ve lo giuro.
0: Esistono.
1: Allora, prima ci hai raccontato dei posti belli, del posto da dove vieni. Dimmi una cosa che non ti piace.
0: È molto desolato.
1: Ok.
0: Tu puoi... Cioè, per andare dalla mia cittadina, cioè dove vivono i miei genitori, a dove ho fatto le superiori, sono 90 km di desolazione, ragazzi. Cioè, proprio è la transizione da pianura padana a Alto Friuli. Diciamo che ha una sua estetica, diciamo, però se sei triste...
1: No, non va bene, non è adeguato. Ma noi abbiamo detto oggi solo good vibes,
0: esatto,
1: quindi...
0: Esatto, solo good vibes.
1: Ok. C'è molto freddo su da te?
0: Sì, pioggia.
1: Pioggia.
0: Il mio professore di ginnastica alle superiori diceva sempre: benvenuti al pisciatoio d'Italia. Sì, sì, sì, no, proprio.
1: Quindi umido, immagino.
0: Sì, i ricordi della mia quinta superiore sono, almeno di tutto l'inverno, di tutto l'autunno e anche parte della primavera, sono io con un ombrello gigante che arrivo a lezione con
1: zuppa,
0: i pantaloni bagnati.
1: Fradicia.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Però bisogna abituarsi ed è ok perché poi la primavera è
1: stupenda.
0: Stupenda.
1: Ecco, da noi invece nebbia.
0: Immagino.
1: Nebbia spessa, però a me non dispiace, devo dire, che piuttosto che forse la pioggia tutto il tempo, la nebbia, so perché.
0: Anche la nebbia ha una sua estetica.
1: Esatto, ha una sua estetica.
0: Dobbiamo... Tu guidi?
1: Io ho la patente ed è nel mio portafoglio inutilizzata, nel senso che mi piace molto la foto della patente, quindi la uso come carta d'identità, documento. Guidare è un'altra questione.
0: Sì, ma poi guidare con la nebbia, io non ho mai guidato
1: terrificante.
0: Con la nebbia.
1: Ecco, no, sì, a me è successo un paio di volte, ma...
0: Non
1: insomma, non l'esperienza più bella.
0: Allora, noi adesso continueremo ad ascoltare un audio dei nostri cinque uomini sulla Cassa del Morto.
1: Bellissima questa cosa che sei riuscita a contattarli, che
0: no,
1: ti hanno potuto spiegare in prima linea le loro canzoni. Mi piace un botto.
0: Ecco, questo è il vantaggio di vivere in paesini, ragazzi.
1: Chiaro.
0: Il paesino dove sono cresciuta ha 2000 abitanti e l'altro 11.000, quindi insomma capiamoci. Questo è molto bello perché riesci ad arrivare
1: a tutti,
0: letteralmente a tutti. Questa è, ho scritto alla mia amica che ha un anno in meno di me, tra l'altro, che mi ha detto: certo, ti mando il numero di tutti loro.
1: Va bene, grazie.
0: Grazie mille. E quindi niente, adesso ascolteremo cosa hanno da dire i cinque uomini sulla prossima canzone.
2: Ma una canzone a cui siamo molto affezionati sicuramente è Blu, che ha dato anche il titolo al nostro primo disco, perché è una canzone che è venuta fuori in sala prove, è molto di getto e ogni volta che la suoniamo, devo dire, è un po' come la prima volta.

0: Eccoci tornate.
1: Ecco, abbiamo ascoltato Blu, dei cinque uomini sulla cassa del morto. Devo dirti che proprio mi mettono allegria questi sound un po' folk.
0: Assolutamente ballabile, ma super musica da sono in casa, improvvisamente tutto il mondo va bene, sono felice, sto magari pulendo la cucina, random, e c'è questa musica in sottofondo.
1: Molto ballabile anche.
0: Molto ballabile.
1: E vorrei dirvi altre un paio di cosine sui cinque uomini, in particolare per chi hanno aperto. Hanno aperto per i tre allegri ragazzi morti. Per Willy Peyote, dove li ho sentiti.
0: Eccoci qua.
1: A proposito di nebbia, mi ricordo
0: una nebbia
1: era
0: folle.
1: Agosto, pioveva, avevamo la felpa e il kappa away, mangiavamo questi tramezzini aspettando il concerto. E poi la nebbia, ma tantissimo, non si capisce come.
0: Però concerto con la nebbia lo vedo, cioè ha il suo perché.
1: Sì sì sì, è molto, molto pittoresco diciamo.
0: Ok.
1: Sì, sì. Inoltre hanno aperto per Franz Ferdinand, la SAD, e in più hanno fatto parte del No Borders Music Festival del 2025, che è un festival che si tiene a Tarvisio, vicino ai laghi di Fusine. Mm-hmm. E Tarvisio è praticamente un posto d'incrocio tra Slovenia, Austria e Italia.
0: Ok.
1: È italiana, si parla anche il tedesco e insomma con le camminate in montagna riesce ad arrivare sia in Slovenia che in Austria.
0: Stupendo, stupendo.
1: Molto, molto pittoresco. Insomma,
0: bello, mi piace che comunque, nonostante vengano da un piccolo posticino, comunque si stiano espandendo. Cioè,
1: sì, sì, sì,
0: hanno aperto per anche dei grandi nomi.
1: Esatto, sono andati anche a Genova e principalmente suonano in Friuli, però assolutamente sono andati in giro. È stato ieri, ad esempio, erano a Pavia.
0: Ecco, esatto.
1: Che comunque
0: va bene. Vogliamo introdurvi una novità di Track 01. E questa novità prevede che voi, proprio voi che ci ascoltate, ci chiamate, mandate un messaggio per chiederci della musica che vi piacerebbe ascoltare. Quindi adesso vi mandiamo il primo audio e la prima richiesta e ascoltiamo la canzone.
2: Track 01, qui un fan che vi ascolta da Copenaghen. Potreste mettermi Ottima Scusa di Willy Peyote? Ciao!

0: Abbiamo appena ascoltato Ottima Scusa di Willy Peyote, canzone del 2017.
1: Io adoro Willy Peyote e mi piace tantissimo questa canzone.
0: Ricordiamo che Willy Peyote ha origini torinesi, è nato qui a Torino, quindi ci fa anche piacere introdurre così.
1: Esatto, le prossime puntate saranno principalmente su Torino, quindi diamo inizio a questa stagione, insomma.
0: A questa stagione di Track 01. Va bene, vi ricordiamo prima di salutarvi tutti i nostri contatti.
1: Ci trovate su Spotify con Track 01, usciamo ogni settimana su Spotify.
0: Ci trovate anche sulla web radio con ondequadre.polito.it.
1: Inoltre su Instagram dovete assolutamente seguirci, Polito _ onde quadre,
0: e troverete tutti i nostri contenuti, anche quelli più divertenti, speriamo.
1: Speriamo.
0: Io sono Zoe.
1: Io sono Emma.
0: In regia
1: c'è Angela.
0: E vi salutiamo e speriamo di riascoltarvi alla prossima.
2: Onde quadre, quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
5: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
4: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
5: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
6: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo celtissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che c'è Cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di Cirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria d'astronomia

0: son.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.
3: Hey yo, you ready? Let's do it.

0: grandequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.